0: e Radio Got. Benvenuti. Radio Got. Radio Got. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Gold Weekend.
1: Volevo scriverti una lettera e rincontrarti in quel Luna Park.

l'astro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Gold Weekend.

0: Sei con Radio Gold. A Iesi sul 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica. Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 3 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è Gold Weekend.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Che tu vedessi me.

0: prende ahí.
1: Yo no el Castillo,
2: el de la R, RJ,
1: Lace Manri,
2: Adriatic Coup, dile que con nosotros no. Simplemente estamos trabajando a otro sistema galáctico. Guay.
3: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
4: Sono le 4 e un minuto.
3: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Gold. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Questa è Radio Got.
2: Benvenuti.
1: Radio Got. Radio Got.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: senza te.
1: Questa è Radio Got. Benvenuti. Radio Got. Radio Got.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: e no, e ridi.
1: Questa è Radio God. Benvenuti. Radio God. Radio God.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 6:03.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 7 e un minuto.
0: Radio Gold, previsioni meteo.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi. Perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario, spot radiofonici professionali, video su Jumbo Screen su circuito nazionale, vele pubblicitarie itineranti, cartellonistica 6x3, organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Bam Bam Bambina.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Sabato 20 giugno 2026 è il 171esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono Sant'Ettore e San Lucano. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 20 giugno del 1890 viene pubblicato in Inghilterra Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, suo capolavoro assoluto basato sul concetto della vita come opera d'arte, vissuta nel culto della bellezza estetica e del puro edonismo. Nel 1896 viene inventato il tachimetro per automobili. Nel 1979, per la prima volta in Italia, una donna, Nilde Iotti, viene eletta presidente della Camera dei Deputati. E nel 2001 si celebra la prima giornata mondiale dei profughi istituita dall'ONU. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 20 giugno del 1976 la Cecoslovacchia vince i suoi primi e unici europei di calcio, disputatisi in Jugoslavia, battendo in finale la Germania Ovest. Nel 2006 la Benetton Treviso vince lo scudetto di pallacanestro, il quinto della storia del club. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 20 giugno del 1966 Little Tony lancia il disco Riderà. Nel 1981 i Puri lasciano l'album Buona Fortuna. E nel 2006 Neffa lancia il singolo Cambierà. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 77 anni Lionel Richie, cantante e attore statunitense di fama internazionale, già frontman dei Commodores. Da solista ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Spegne 59 candeline l'attrice premio Oscar, nonché produttrice cinematografica e produttrice televisiva australiana con cittadinanza statunitense Nicole Kidman. Ne spegne 56 la Pina, conduttrice radiofonica, televisiva e rapper italiana. E buon compleanno anche a Benjamin Mascolo, conosciuto anche come Benji, è un cantante italiano divenuto celebre grazie al gruppo Benji e Fede. Compie oggi 33 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che sia di biada, sia di frusta, ci vuol sempre dose giusta.
2: Questa è Radio Got. Benvenuti. Radio Got. Radio Got.

Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold Pubblicità. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuno. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. Inaugurazione sabato 20 giugno, ore 17:30, a Zona Conce, con l'esibizione del coro dell'Accademia Forme di Voce di Fabriano. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
2: Gold.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gelli. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com.
2: Gold.
1: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato proiettata nel futuro.
2: Gold.
3: Che fai adesso che è finita la serata?
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Sabato 20 giugno dalle ore 20, serata karaoke e tanto divertimento. Posti limitati.
2: Gold.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

istante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la conversazione.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, se c'è qualcosa da chiarire con il partner, allora fatelo senza indugiare oltre. I lavoratori autonomi si mostrano molto reattivi e riescono a gestire situazioni delicate con grande sangue freddo e creatività. Toro. I single possono vivere incontri inaspettati e piacevoli. Nel lavoro siete pronti a cogliere al volo un'occasione che sembrava sfumata. Non lasciatevi frenare da timori infondati. Gemelli, professionalmente è il momento giusto per riorganizzare progetti, fare scelte strategiche e prendere in mano le redini del vostro futuro. I cuori solitari devono dosare meglio parole ed entusiasmo, ma hanno buone chance. Cancro. Nelle coppie c'è bisogno di maggiore chiarezza, ma la voglia di capirsi non manca. Le trattative di lavoro proseguono in modo tranquillo e fluido. Tutto procede nella direzione giusta. Leone. Le stelle vi incoraggiano a iniziare un nuovo progetto insieme alla persona amata. I single vivranno situazioni stimolanti, ma un po' ambigue. Non tutto è ciò che sembra. Nel lavoro serve una spinta di determinazione in più. Vergine. La complicità di coppia si mantiene su livelli buoni, anche se alcune scelte vanno ponderate meglio. I single devono lasciarsi alle spalle il passato. In ambito professionale, l'apertura al dialogo si rivelerà una chiave preziosa di svolta. Bilancia. Chi ha due relazioni o vive una storia complicata si trova in uno stato di confusione emotiva. Serve più chiarezza. In campo lavorativo, collaborazioni solide vi aiuteranno a trovare una strada sicura. Scorpione. Chi è solo da tempo tende a reagire con impeto, mentre chi è in coppia dovrebbe evitare di innescare litigi inutili. Attenzione anche nel lavoro. Intorno a voi potrebbero esserci persone mosse dall'invidia. Meglio tenere le distanze. Sagittario. Chi è in coppia potrebbe vivere una giornata frenetica, difficile da gestire senza pazienza. I single si sentono pieni di energia senza idealizzare troppo chi incontrano. Nel lavoro è necessario non agire di impulso. Capricorno. L'amore richiede più attenzione. Rischiate di darlo per scontato e di trascurare chi vi è accanto. Gli impegni di studio o di lavoro oggi pesano più del solito, soprattutto se siete stanchi dalla settimana. Cercate di non rimandare il riposo. Acquario. Anche se il legame di coppia è stabile, potreste sentirvi oggi poco compresi. I single sono indecisi e faticano a lasciarsi andare. Le idee ci sono, ma manca la spinta giusta per metterle in pratica. Pesci. Sul piano emotivo siete sereni e generosi, qualità che vi rende particolarmente amati. Ogni passo si rivela fruttuoso, ogni intuizione trova terreno fertile. Oggi vi saluto con le parole di Immanuel Kant. Pensare ci rende sensibili alle sfumature dei sentimenti e alle possibilità dell'immaginazione. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Gold pubblicità.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold.
2: Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile. A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare. Gold. Una fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora. E spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tarda notte ogni post concerto. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
5: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Nell'incendio divampato nel resort Baia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
4: Confermato dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma l'ergastolo per Christian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che invece riuscì a scappare dalla sua abitazione nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina. Riconosciuta l'aggravante dei motivi abietti e futili.
3: Fa discutere la sentenza del GUP di Brescia sul caso avvenuto nel centro di accoglienza di Collio. Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni di reclusione per atti sessuali con minorenne, dopo aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni rimasta incinta. Nelle motivazioni il giudice esclude però che vi siano prove sufficienti per qualificare i fatti come violenza sessuale, evidenziando contraddizioni nelle testimonianze e richiamando anche aspetti culturali legati al paese d'origine dell'imputato.
4: La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è ferma al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma.
3: Mondiali 2026 di calcio. Dopo aver perso all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron, primo giocatore della storia a ricevere un rosso per essersi coperto la bocca. Turchia eliminata così dal mondiale. Nelle altre partite gli Stati Uniti battono l'Australia 2-0 e si qualificano ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Per il gruppo C, nella notte italiana, è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto Haiti 3-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
6: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Gold. Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Go. Gold. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. Inaugurazione sabato 20 giugno, ore 17.30, a Zona Conce, con l'esibizione del coro dell'Accademia Forme di Voce di Fabriano. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Sabato 20 giugno dalle 16.30 in Piazza del Comune, borghi e botteghe medievali. Gold.
2: Un grande mai.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila con Radio Gold.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Sei con Radio Gold. A Iesi, sui 103.5 FM. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Mercoledì 24 giugno alle ore 21 in Piazza del Comune, spettacolare sfida del maglio. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese, professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71108. Gold.
2: Italia Starter Park.
0: Domenica 21 giugno a Matelica, in piazzale Gerani, torna Affari nel Bagagliaio in notturna. Dalle 16 il grande mercatino Car Boot Sale, dove puoi vendere, comprare e scoprire occasioni uniche. E per i più piccoli c'è il nuovo Baby Car Boot. Dalle 17 musica live con i gruppi musicali con la scuola civica di Matelica metodo Rusticucci APS. E dalle 21:30 si balla con il DJ set di Jacopo Iaiano. Food and Beverage dalle 18. Organizza Proloco Matelica con il patrocinio del Comune di Matelica. Media partner Radio Go. Info @promatelica.it. Non mancare. L'estate a Matelica è bella.
2: Italia Starter Pack.
0: Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268.
1: Gold.
2: Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
1: Gold.
0: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
1: Gold.
0: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
3: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
3: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 9:03.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai. Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo all'NBC: Meloni era una grande fan ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
3: Le parole di Trump hanno subito provocato polemiche e reazioni. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista nei prossimi giorni. La stessa decisione è stata presa dal governatore della Lombardia Attilio Fontana. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato Meloni per esprimerle solidarietà. Salvini dichiara: è un attacco a tutti noi. Per la segretaria Dem Schlein sono parole inaccettabili, ma la destra, aggiunge, capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, dice: la premier impari, basta inseguire Trump.
4: Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri ma sono stati rinviati. Secondo Teheran la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi volerà in Svizzera.
3: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
4: La polizia di Stato di Bologna ha identificato e denunciato il presunto autore dell'aggressione ad un autista TPER avvenuta a bordo di un autobus lo scorso 13 giugno. L'uomo, un italiano settantenne, è stato denunciato per il reato di lesioni personali gravi. L'anziano aveva morso a un orecchio il dipendente dell'azienda di trasporto locale causandogli una lesione permanente. Dalle immagini di un video diffuso dalla polizia si vede che il conducente dell'autobus abbandona il posto di guida e raggiunge l'anziano nella parte posteriore del mezzo. Successivamente la colluttazione che degenera poi con l'aggressione a morsi da parte del passeggero.
3: Calcio: a 46 anni Ronaldinho torna a giocare. Il campione brasiliano ha trovato un accordo con il Ravenna, club che milita in Serie C. L'annuncio ufficiale e tutti i dettagli verranno svelati in un evento fissato per il 23 giugno a Miami. Le dichiarazioni dello stesso calciatore e del patron Ignazio Cipriani fanno pensare a un evento in grande stile.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
5: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonnarina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonnarina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonnarina Ristorantino. Gold.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold.
3: Una grande mai.
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: serata.
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Sabato 20 giugno dalle ore 20, serata karaoke e tanto divertimento. Posti limitati. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. Una Fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora e spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tardanotte ogni post concerto. Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gelli. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.
1: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chegou!

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Go.
0: Gold. Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
1: Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268.
0: Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Mercoledì 24 giugno alle ore 21 in Piazza del Comune, spettacolare sfida del maglio. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Il sindaco di Kharkiv, Terekov, ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie dopo che un raid ha colpito una zona residenziale.
3: Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta invece andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, volerà oggi in Svizzera.
4: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
5: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
4: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
3: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
4: Archiviate le prove scritte della maturità 2026, gli studenti stanno già pensando all'orale, che comincerà a partire da lunedì prossimo. Si procederà in ordine alfabetico, dalla lettera estratta il 16 giugno scorso durante l'assemblea plenaria delle commissioni. La maggior parte delle novità dell'esame di quest'anno riguarda proprio il colloquio, che non solo cambia struttura ma diventa obbligatorio. Chi fa scena muta rischia di essere bocciato.
3: Lo sport è la scherma, l'Italia è campione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana ad Anthony in Francia. La seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotilli.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: cerchi qualità, comfort e stile. A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano, il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
1: Gold.
0: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
1: Gold.
0: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility.it.
1: Gold.
3: Che fai adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Sabato 20 giugno dalle ore 20, serata karaoke e tanto divertimento. Posti limitati.
1: Gold.
0: Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

la paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 21 giugno alle ore 21, corteo storico in Piazza del Comune e per le vie del centro storico.
0: Gold.
1: Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Go.
0: Gold.
3: Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
0: Gold.
1: Dal 20 giugno, Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuo. Un viaggio emozionante attraverso tanti scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. Inaugurazione sabato 20 giugno, ore 17.30, a Zona Conce, con l'esibizione del coro dell'Accademia Forme di Voce di Fabriano. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
0: Gold.
1: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Sabato 20 giugno dalle 16.30 in Piazza del Comune, borghi e botteghe medievali.
3: Gold. Voglio vivere così.
1: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
4: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
1: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
4: Perché con noi non si è mai soli.
1: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49.
3: Gold.
5: Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
3: Gold.
6: Italia Starter Park.
1: Domenica 21 giugno a Matelica, in piazzale Gerani, torna Affari nel Bagagliaio in notturna. Dalle 16 il grande mercatino Car Boot Sale, dove puoi vendere, comprare e scoprire occasioni uniche. E per i più piccoli c'è il nuovo Baby Car Boot. Dalle 17 musica live con i gruppi musicali con la scuola civica di Matelica metodo Rusticucci APS. E dalle 21.30 si balla con il DJ set di Jacopo Iaiano. Food and Beverage dalle 18. Organizza Proloco Matelica con il patrocinio del Comune di Matelica. Media partner Radio Gold. Info chiocciola promatelica.it. Non mancare. L'estate a Matelica è bella.
6: Italia Starter Pack.
3: Gold.
7: Un grande mai.
8: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
9: Facile, io ascolto la radio in DAB.
10: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
11: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Gold News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso oggi in Svizzera. Lo riporta il sito di Axios citando fonti ben informate. In precedenza aveva riferito che l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff è in viaggio, mentre è già arrivato in Svizzera Kushner, genero del presidente americano Trump. Dovrebbero quindi tenersi oggi i colloqui tra funzionari americani e iraniani, i primi dopo l'intesa firmata nei scorsi giorni per mettere fine al conflitto. Al centro del nuovo round di negoziati ci sarebbe il nucleare iraniano.
12: Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato il giorno precedente tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno causato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte nelle prime ore del mattino.
13: Nell'incendio divampato nel resort di Baibe, nella Repubblica Dominicana, è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina. Cina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. Le autorità inoltre fanno sapere che a causa dell'incendio sono stati evacuati quasi 1700 turisti e trasferiti in altri hotel e strutture ricettive vicine.
12: Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un incidente avvenuto sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Si cerca di risalire alla dinamica della collisione. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, chi si trovava sul veicolo coinvolto avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce.
13: In occasione della giornata mondiale del rifugiato, Sergio Mattarella ha sottolineato che la Repubblica Italiana si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire, ha detto, alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Il capo dello Stato ha poi espresso la sua vicinanza alle persone che ogni anno sono costrette alla fuga.
12: Il calcio, prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Carlo Ancelotti, che batte Haiti per 3-0 nella seconda giornata del girone C, in cui il Marocco ha battuto la Scozia 1-0. Nel girone D, sorprendente vittoria del Paraguay, che ha sconfitto 1-0 la Turchia di Vincenzo Montella, nonostante abbia giocato l'intera ripresa in 10 contro 11. Cartellino rosso per il paraguayano Almirón, che si è coperto la bocca con una mano mentre parlava con un avversario. Vittoria degli Stati Uniti, che staccano il passo per i sedicesimi battendo l'Australia 2-0. In programma oggi Olanda-Svezia alle 19, poi Germania-Costa d'Avorio alle 22.
13: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
5: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Carlo Ancelotti, che batte Haiti nella seconda giornata del girone C. Un 3-0 senza scampo. Dopo il pari col Marocco all'esordio, la Seleção centra tre punti fondamentali grazie alla doppietta di Matheus Cunha e al sigillo finale di Vinicius. E Ancelotti esulta, ma è in ansia per Rafinha, uscito per un problema muscolare. Haiti è la prima nazionale eliminata dal torneo nordamericano. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0. Decide ancora un gol di Saibari in avvio. Nel secondo tempo succede poco, con una reazione della Scozia nella ripresa guidata dal solito McTominay, ma non basta. Dopo la brutta sconfitta all'esordio contro l'Australia, la Turchia di Montella cade anche nella seconda partita contro il Paraguay e viene eliminata dalla competizione. La nazionale sudamericana passa 1-0 grazie a un gol di Galarza arrivato dopo appena due minuti. Poi resiste dopo il rosso ad Almirón, il primo nella storia per una mano davanti alla bocca. I paraguayani, che tornano a vincere una partita al mondiale dopo 16 anni, agganciano l'Australia. Le due squadre si giocheranno il secondo posto del girone D dietro agli Stati Uniti. Gli uomini di Pochettino volano ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo grazie alla vittoria per 2-0 proprio sugli USA. Agli States bastano i primi 45 minuti. L'autorete di Burgess spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. E tra stasera e stanotte altre quattro partite in programma. Si parte alle 19 con Olanda-Svezia, mentre alle 22 scenderanno in campo Germania e Costa d'Avorio. Poi nella notte alle 2 sarà il turno di Ecuador-Curaçao e alle 6 del mattino italiane toccherà la Tunisia contro il Giappone. E con l'America incollata a seguire il mondiale a stelle e strisce, proprio dagli States arriva una clamorosa notizia di mercato. Ronaldinho riparte dalla Serie C e firmerà un accordo con l'ambizioso Ravenna di Ignazio Cipriani. Un vero colpo ad effetto che verrà annunciato ufficialmente con un evento in grande stile a Miami il 23 giugno. Nuovi colori, stesso sorriso, dice il giocatore brasiliano 46enne. Non vedo l'ora di poter tornare a danzare sul pallone. L'ex Milan e Barcellona andrà in ritiro con la squadra e sarà quindi a disposizione dello staff tecnico fin dal precampionato. Cipriani parla di un'operazione straordinaria. La scherma all'Italia è vice campione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana ad Antony, la seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rutili. Motori, la MotoGP si prepara per un sabato show a Brno dalle 10.50, piloti in pista per le qualifiche con Jorge Martin costretto a passare dal Q1 e alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Tennis, ricco sabato con le semifinali degli ATP 500 di Queens e Halle, del WTA 500 di Berlino e il WTA 250 di Nottingham. Riflettori puntati sull'erba tedesca per Zverev e Fritz, ma anche per la sfida femminile a Berlino tra Sabalenka e Pegula. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: Emil. Barocchi, va.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold.
4: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
5: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
4: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 21 giugno alle ore 21, corteo storico in Piazza del Comune e per le vie del centro storico.
3: Gold.
4: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro.
3: Gold.
4: Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Early Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268.
6: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

vestito scontato. Non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

0: Old pubblicità.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gelli. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelli, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
2: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Gold.
3: Che fai adesso che è finita la serata?
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Sabato 20 giugno dalle ore 20, serata karaoke e tanto divertimento. Posti limitati.
0: Gold.
1: Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
0: Gold.
4: Italia Starter.
1: Domenica 21 giugno a Matelica, in piazzale Gerani, torna Affari nel Bagagliaio in notturna. Dalle 16 il grande mercatino Carboat Sale, dove puoi vendere, comprare e scoprire occasioni uniche. E per i più piccoli c'è il nuovo Baby Car Boot. Dalle 17 musica live con i gruppi musicali con la scuola civica di Matelica metodo Rusticucci APS. E dalle 21.30 si balla con il DJ set di Jacopo Iaiani. Food and Beverage dalle 18. Organizza Proloco Matelica con il patrocinio del Comune di Matelica. Media partner Radio Gol. Info @promatelica.it. Non mancare. L'estate a Matelica è bella.
4: Italia Starter Pack.
1: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: e Radio Got.
1: Benvenuti.
0: Radio Got. Radio Got.
2: It's Britney, bitch.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario, spot radiofonici professionali, video su jumbo screen su circuito nazionale, vele pubblicitarie itineranti, cartellonistica 6x3, organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69, infoline 0732 5541. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility. .it. Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 12:02.
2: Radio Gold News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Esteri in primo piano, Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'IDF, ha colpito 80 obiettivi ed eliminato terroristi e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Stati Uniti direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale.
3: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Ha stretto giro la replica di Meloni in un video sui social. Io e l'Italia non imploriamo mai. Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Da quanto filtra, la premier sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare e il suo staff avrebbe sollevato dubbi sulla salute mentale del presidente americano.
4: Ora la cronaca: un 17enne è morto dopo lo scontro in Versilia tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un SUV. È avvenuto poco prima delle 4 al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi sul viale a Mare, non lontano da una discoteca. L'auto con targa svizzera avrebbe fatto inversione ad U. Gli occupanti del SUV sarebbero 3 e sono fuggiti. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso in ospedale a Pisa con l'elicottero. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri.
3: A Bolzano un uomo di 30 anni guidava il monopattino in piena notte in forte stato di ebbrezza. I carabinieri, insospettiti dall'andamento del mezzo, hanno fermato il trentenne romeno che presentava evidenti sintomi riconducibili a uno stato di alterazione dovuto all'abuso di bevande alcoliche. Già noto alle forze dell'ordine, sottoposto ad accertamento mediante etilometro, il conducente ha fatto registrare un tasso alcolemico con valori superiori di oltre 4 volte rispetto al limite previsto dalla legge.
4: E torniamo alla pagina degli esteri. Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni, con oltre 44.000 casi e 28 decessi registrati dall'inizio dell'anno. I contagi sono aumentati rapidamente dopo il passaggio di un ciclone lo scorso novembre che ha lasciato grandi quantità di detriti favorendo la proliferazione delle zanzare. Più della metà delle infezioni è concentrata nella regione occidentale del paese.
3: Economia: a maggio il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è aumentato del 3% su base annua, segnando il ritmo più alto dal novembre 2022. Si consolida così l'espansione iniziata a marzo 2025. Per le famiglie la crescita è del 2,6%, per le imprese del 3,1, a indicarlo è l'ABI, Associazione Bancaria Italiana, nel rapporto mensile.
4: In chiusura alle due ruote, un super Ogura si prende la pole position Brno in 1:51:139 davanti a Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia, quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Moreira Morbidelli nono. Alle 15 la sprint race.
3: È tutto, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold. Previsioni meteo.
5: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Gold Classic. Ogni ora un

0: Gold Weekend.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Gold Pubblicità. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese, professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Gold. Una fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, Lucky Hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora e spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tarda notte ogni post concerto. Gold.
1: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold. Dal 20 giugno, Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. Inaugurazione sabato 20 giugno, ore 17.30, a Zona Conce, con l'esibizione del coro dell'Accademia Forme di Voce di Fabriano. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gold.
2: Grande mai. Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Mercoledì 24 giugno alle ore 21 in Piazza del Comune, spettacolare sfida del maglio. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico, Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico, Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli anche nel weekend. Ariete, se c'è qualcosa da chiarire con il partner, allora fatelo senza indugiare oltre. I lavoratori autonomi si mostrano molto reattivi e riescono a gestire situazioni delicate con grande sangue freddo e creatività. Toro, i single possono vivere incontri inaspettati e piacevoli. Nel lavoro siete pronti a cogliere al volo un'occasione che sembrava sfumata. Non lasciatevi frenare da timori infondati. Gemelli, professionalmente è il momento giusto per riorganizzare progetti, fare scelte strategiche e prendere in mano le redini del vostro futuro. I cuori solitari devono dosare meglio parole ed entusiasmo, ma hanno buone chance. Cancro, nelle coppie c'è bisogno di maggiore chiarezza, ma la voglia di capirsi non manca. Le trattative di lavoro proseguono in modo tranquillo e fluido. Tutto procede nella direzione giusta. Leone, le stelle vi incoraggiano a iniziare un nuovo progetto insieme alla persona amata. I single vivranno situazioni stimolanti, ma un po' ambigue. Non tutto è ciò che sembra. Nel lavoro serve una spinta di determinazione in più. Vergine, la complicità di coppia si mantiene su livelli buoni, anche se alcune scelte vanno ponderate meglio. I single devono lasciarsi alle spalle il passato. In ambito professionale, l'apertura al dialogo si rivelerà una chiave preziosa di svolta. Bilancia. Chi ha due relazioni o vive una storia complicata si trova in uno stato di confusione emotiva. Serve più chiarezza. In campo lavorativo, collaborazioni solide vi aiuteranno a trovare una strada sicura. Scorpione, chi è solo da tempo tende a reagire con impeto, mentre chi è in coppia dovrebbe evitare di innescare litigi inutili. Attenzione anche nel lavoro, intorno a voi potrebbero esserci persone mosse dall'invidia. Meglio tenere le distanze. Sagittario, chi è in coppia potrebbe vivere una giornata frenetica, difficile da gestire senza pazienza. I single si sentono pieni di energia senza idealizzare troppo chi incontrano. Nel lavoro è necessario non agire di impulso. Capricorno, l'amore richiede più attenzione. Rischiate di darlo per scontato e di trascurare chi vi è accanto. Gli impegni di studio o di lavoro oggi pesano più del solito, soprattutto se siete stanchi dalla settimana. Cercate di non rimandare il riposo. Acquario, anche se il legame di coppia è stabile, potreste sentirvi oggi poco compresi. I single sono indecisi e faticano a lasciarsi andare. Le idee ci sono, ma manca la spinta giusta per metterle in pratica. Pesci, sul piano emotivo siete sereni e generosi, qualità che vi rende particolarmente amati. Ogni passo si rivela fruttuoso, ogni intuizione trova terreno fertile. Oggi vi saluto con le parole di Immanuel Kant. Pensare ci rende sensibili alle sfumature dei sentimenti e alle possibilità dell'immaginazione. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Radio Gold Pubblicità.
2: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
3: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
2: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Sabato 20 giugno dalle 16.30 in Piazza del Comune, borghi e botteghe medievali.
0: Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te.
4: Gold. Che fai adesso che è finita la serata?
2: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Sabato 20 giugno dalle ore 20, serata karaoke e tanto divertimento. Posti limitati. Gold.
4: Cosa fai questa notte?
2: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
5: Italia Starter.
2: Domenica 21 giugno a Matelica, in piazzale Gerani, torna Affari nel Bagagliaio in notturna. Dalle 16 il grande mercatino Car Boot Sale, dove puoi vendere, comprare e scoprire occasioni uniche. E per i più piccoli c'è il nuovo Baby Car Boot. Dalle 17 musica live con i gruppi musicali con la scuola civica di Matelica metodo Rusticucci APS. E dalle 21.30 si balla con il DJ set di Jacopo Iaiani. Food and Beverage dalle 18. Organizza Proloco Matelica con il patrocinio del Comune di Matelica. Media partner Radio Gol. Info chiocciola promatelica.it. Non mancare. L'estate a Matelica è bella.
5: Italia Starter Pack.
2: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Una donna di 46 anni è morta in conseguenza dell'incendio divampato a Santo Domingo nel resort Viva Dominicus Beach. Al momento dello scoppio del rogo erano presenti nella struttura almeno 285 italiani su un totale di 1700 turisti. Durante le fasi dell'evacuazione dalle stanze, la 46enne Francesca Valentino, originaria di Caserta, è stata colta da una crisi respiratoria dovuta ad un'intossicazione da monossido di carbonio ed è deceduta dopo aver perso conoscenza. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava in spiaggia insieme ad altri turisti evacuati dalla struttura quando è stata investita dal fumo e ha perso conoscenza. La Farnesina intanto fa sapere che sono in corso le operazioni per eseguire il rimpatrio degli italiani coinvolti nel rogo.
3: In Versilia la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Ferito gravemente il secondo giovane trasportato in elicottero all'ospedale di Pisa. Gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente, mentre i carabinieri sono sulle loro tracce.
4: Attacco di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7, il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica della premier in un video sui social.
5: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Da quanto filtra, Meloni sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare. Lo staff della premier avrebbe sollevato dubbi sulla salute mentale del presidente americano.
4: In Ucraina almeno una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo che ha colpito una zona residenziale di Kharkiv nell'est del paese. Colpita anche la regione di Kherson, mentre sul fronte opposto Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini in diverse regioni della federazione.
3: Le due ruote Ayo Gura si prende la pole position nelle qualifiche di MotoGP del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. Jorge Martin e Franco Morbidelli passano dal Q1 al Q2, poi si scatenano i big. Il pilota giapponese fa segnare il tempo record di 1:51:139, precedendo Fabio Di Gianantonio e Pecco Bagnaia, che completano la prima fila. Quarta posizione per Bezzecchi, mentre Marc Marquez è quinto. Alle 15 la sprint race.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Radio Gold, previsioni meteo.
6: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Gold Classic. Ogni ora un

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Go.
0: Gold.
1: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71108.
0: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
2: Gold.
1: Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuo. Un viaggio emozionante attraverso tanta scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. Inaugurazione sabato 20 giugno, ore 17.30, a Zona Conce, con l'esibizione del coro dell'Accademia Forme di Voce di Fabriano. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
0: Gold.
3: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
4: Facile, io ascolto la radio in DAB.
5: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: In prima fila, con Radio Gold.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Gold Weekend.

stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

0: Old pubblicità.
1: L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gelli. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelli, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com.
2: Gold.
1: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
2: Gold.
3: Italia Starter Pack.
1: Domenica 21 giugno a Matelica, in piazzale Gerani, torna Affari nel Bagagliaio in notturna. Dalle 16 il grande mercatino Car Boot Sale, dove puoi vendere, comprare e scoprire occasioni uniche. E per i più piccoli c'è il nuovo Baby Car Boot. Dalle 17 musica live con i gruppi musicali con la scuola civica di Matelica metodo Rusticucci APS. E dalle 21.30 si balla con il DJ set di Jacopo Iaiani. Food and Beverage dalle 18. Organizza Proloco Matelica con il patrocinio del comune di Matelica. Media partner Radio Gol. Info @promatelica.it. Non mancare. L'estate a Matelica è bella.
3: Italia Starter Pack.
2: Gold.
1: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
4: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
1: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
4: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
1: KK Mobility.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold.
4: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
5: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
4: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Mercoledì 24 giugno alle ore 21 in Piazza del Comune, spettacolare sfida del maglio.
3: Gold.
4: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro.
3: Gold.
4: Consulenza e marketing pubblicitario, spot radiofonici professionali, video su jumbo screen su circuito nazionale, vele pubblicitarie itineranti, cartellonistica 6x3, organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541.
3: Gold.
6: Che fai adesso che è finita la serata?
4: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Sabato 20 giugno dalle ore 20, serata karaoke e tanto divertimento. Posti limitati. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
7: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, ancora un grave incidente sulle strade italiane. Questa mattina sull'autostrada A1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre. In Versilia la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente e i carabinieri sono sulle loro tracce.
1: Una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort in Repubblica Dominicana. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria dopo aver evacuato l'hotel insieme agli altri ospiti, perdendo conoscenza per l'inalazione di monossido di carbonio. L'ambasciata italiana segue da vicino la vicenda e ha garantito assistenza ai familiari. Intanto sono rientrati a Roma i primi turisti italiani evacuati, mentre alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e di un piano di evacuazione chiaro.
2: La politica, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni sostenendo che la premier italiana avrebbe insistito per ottenere una foto con lui al G7. La replica è immediata, sono parole false e offensive, l'Italia non implora nessuno. Il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio, mentre Antonio Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti e da Bruxelles sono arrivati attestati di vicinanza da Emmanuel Macron e Pedro Sanchez. Trump ha rincarato anche la dose, definendo Meloni una grande fan e criticandola sulla gestione della crisi nello stretto di Hormuz.
1: Un soldato è morto in un nuovo raid dell'esercito israeliano in Libano, mentre nel sud del paese si registrano altre vittime civili. Intanto cresce l'attesa per i negoziati in Svizzera sul dossier nucleare iraniano. Con l'inviato americano Steve Witkoff e il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, attesi al tavolo del confronto. Donald Trump rivendica di aver spinto Israele verso la tregua, mentre in Israele un sondaggio indica che il 59% degli elettori è contrario a una nuova candidatura di Benjamin Netanyahu.
2: Attesa a Pavia per la visita di Papa Leone XIV, il pontefice arriverà nel primo pomeriggio e sarà accolto tra gli altri dal presidente della regione Lombardia Attilio Fontana nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro e presiderà una celebrazione della parola e renderà omaggio alle reliquie di Sant'Agostino, uno dei padri della chiesa più influenti della tradizione cristiana.
1: Le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sul circuito di Brno e il giapponese Ayo Ogura a conquistare la pole position portando l'Aprilia a track house davanti a tutti, in prima fila anche le Ducati di Fabio Di Giannantonio e di Francesco Bagnaia. Il leader del mondiale Marco Bezzecchi scatterà quarto, alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il Gran Premio. Per i mondiali di calcio invece la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo e saluta il torneo dopo il KO contro il Paraguay. Nel gruppo C il Brasile supera 3-0 Haiti, mentre il Marocco batte la Scozia e conquista insieme agli Stati Uniti vittoriosi sull'Australia il pass per i sedicesimi. Oggi riflettori su Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta all'esordio contro l'Australia, ma basta un minuto di gioco e per la Turchia è già notte fonda. Il Paraguay trova il gol con Galarza, il più veloce finora a metterla in rete ai mondiali 2026, e da lì il risultato non si è mosso fino a un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Mi dispiace moltissimo, ma il destino non si sfugge, le parole del CT della nazionale turca. Sempre nel gruppo D, gli Stati Uniti si sbarazzano invece dell'Australia 2-0 e conquistano i sedicesimi con un turno d'anticipo. Si ritrova il Brasile di Carlo Ancelotti, la Seleção si sbarazza di Haiti 3-0 e vola in testa alla classifica del girone C, a pari punti col Marocco che vince 1-0 contro la Scozia. Più qualità, meno errori, più efficacia in attacco e più controllo in difesa, ha dichiarato Ancelotti in conferenza. Si ferma Rafinha per infortunio, ma Neymar contro la Scozia ci sarà, dichiara il CT del Brasile. E tra stasera e stanotte sono in programma altre 4 partite per il mondiale. Si parte alle 19 con Olanda-Svezia. Gli Orange, ai quali serve una vittoria dopo il pari all'esordio, si affidano a Malen. La punta della Roma cerca i gol contro una difesa top. Alle 22 scenderanno in campo Germania e Costa d'Avorio. Qualificazione ai sedicesimi a un passo per i tedeschi dopo il 7-1 contro il Curaçao, che nella notte alle 2 affronterà l'Ecuador. Alle 6 del mattino italiano toccherà la Tunisia contro il Giappone. Il calciomercato, dopo la notizia giunta dagli Stati Uniti, il vicepresidente del Ravenna, Braida, ha fatto chiarezza rispetto al possibile arrivo di Ronaldinho nel club di Serie C guidato da Ignazio Cipriani. È un campione senza età, sarà tesserato col Ravenna e per una realtà come la nostra è un colpo straordinario. Giocherà, aggiunge Braida, lo vedremo, ma non è escluso. Ed ora i motori con la MotoGP. Ayo Gura conquista la pole position nel Gran Premio della Repubblica Ceca, non appuntamento del mondiale. Il giapponese del team Aprilia Trackhouse firma il crono di 1:51:139 e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi alle 15 e nella gara lunga di domani alle 14 sul circuito de Brno. Assieme a lui in prima fila ci saranno anche le Ducati VR46 di Fabio e di Gian Antonio e la Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, che chiudono rispettivamente con il secondo e il terzo tempo. Ad aprire la seconda fila c'è l'Aprilia del leader del mondiale Marco Bezzecchi, davanti a Marc Marquez e Diogo Moreira, nono Morbidelli. Il volley, seconda sconfitta in Nations League per l'Italia del CT Velasco.

I grandi non piangono mai. Devi essere più forte, quante volte me l'hai detto. Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto e

0: Radio Gold Pubblicità. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268.
1: Gold.
2: Vogliono ballare.
0: Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare.
1: Gold.
0: Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese, professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108.
1: Gold.
3: Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

nerastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: pubblicità.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49.
3: Gold Italia Starter Park.
0: Domenica 21 giugno a Matelica, in piazzale Gerani, torna Affari nel Bagagliaio in notturna. Dalle 16 il grande mercatino Car Boot Sale, dove puoi vendere, comprare e scoprire occasioni uniche. E per i più piccoli c'è il nuovo Baby Car Boot. Dalle 17 musica live con i gruppi musicali con la scuola civica di Matelica metodo Rusticucci APS. E dalle 21.30 si balla con il DJ set di Jacopo Iaia. Food and Beverage dalle 18. Organizza Proloco Matelica con il patrocinio del Comune di Matelica. Media partner Radio Go. Info chiocciola promatelica.it. Non mancare. L'estate a Matelica è bella.
3: Italia Starter Pack.
0: Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
2: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
2: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility.it. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 21 giugno alle ore 21, corteo storico in Piazza del Comune e per le vie del centro storico.
0: Gold. Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
1: Gold. Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Gold.
0: Gold.
3: Cosa fai questa notte?
1: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, Piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
4: Sei partita via

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: L'ora esatta è offerta da Bar Maica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un nuovo duro attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano accusa la premier italiana di voler riallacciare i rapporti con Washington solo dopo la presunta sconfitta militare dell'Iran da parte degli Stati Uniti. Trump torna inoltre sulle polemiche degli ultimi giorni, sostenendo che Meloni avrebbe chiesto più volte una foto al G7 e criticandola per aver negato l'utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con Teheran. Antonio Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti e da Bruxelles sono arrivati attestati di vicinanza da Emmanuel Macron a Pedro Sanchez, mentre il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio.
3: Alla logica della guerra va opposta la forza della pace, l'appello proprio di Sergio Mattarella nella giornata mondiale del rifugiato. Il presidente della Repubblica esprime vicinanza a milioni di persone costrette a lasciare le proprie terre e richiama gli stati a collaborare per affrontare le cause delle migrazioni forzate, nel rispetto dei diritti umani, dell'accoglienza responsabile e della solidarietà tra i popoli.
4: Andiamo all'estero. In Ucraina almeno una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo che ha colpito una zona residenziale di Kharkiv nell'est del paese, colpita anche la regione di Kherson, mentre sul fronte opposto Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini in diverse regioni della federazione. Intanto restano in stallo i negoziati promossi dagli Stati Uniti per arrivare a un cessate il fuoco. In Medio Oriente invece nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone, provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
3: Maxi sequestro di droga alle porte di Milano. Opera, i carabinieri hanno arrestato una donna italiana di 74 anni trovata in possesso di 10 kg di cocaina nascosti in una borsa della spesa sul sedile posteriore dell'auto. L'anziana è stata trasferita nel carcere di San Vittore con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Intanto questa mattina sull'autostrada 1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre.
4: Cambiamo argomento, l'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Secondo un'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG, il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive davanti a Spagna e Grecia. A conquistare i visitatori sono soprattutto le grandi città d'arte, i musei, i siti archeologici e le esperienze enogastronomiche. Intanto però il grande caldo torna a farsi sentire, scatta il bollino rosso in 8 città italiane, con particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili.
3: Sport, sorpresa nelle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sul circuito di Brno. Il giapponese Ayogura conquista la pole position con l'Aprilia Trackhouse davanti alle Ducati di Fabio Di Gianantonio e Francesco Bagnaia. Ora alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il Gran Premio. Ai mondiali di calcio invece la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo contro il Paraguay ed è eliminata. Brasile, Marocco e Stati Uniti avanzano ai 16esimi. Oggi in programma Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato proiettata nel futuro. Gold. Vogliono ballare. Cerchi qualità, comfort e stile? A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico, Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico, Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina, in una location completamente rinnovata, per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 25-26, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 2349. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71 108. Gold.
3: Come prende mai?
4: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
5: Facile, io ascolto la radio in DAB.
6: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Bam Bam Bambina.
1: Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Go. Gold. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. Inaugurazione sabato 20 giugno, ore 17.30, a Zona Coach, con l'esibizione del coro dell'Accademia Forme di Voce di Fabriano. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353 491 5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
2: Double one, yes I'm the plug with the goods, I'm the one. They try to take what they can but I bun on them. They ain't trying to make moves, I'ma stun on them. With the tools, I'ma run. Run up the rhythm, run up the drum like, I'ma do what I want. I make the moves cause I got the jump. Just call me for delivery. They know me, I got sushi. Just call me for delivery. From Monday to Sunday, whatever you need, I got sushi.

0: Sushi, what? Sushi.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Si inasprisce lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Sul suo social Truth, il presidente americano torna all'attacco della premier accusandola di aver voltato le spalle agli Stati Uniti nella crisi con l'Iran e di voler ora tornare amica per recuperare consenso in Italia. Trump rilancia anche le polemiche sulle foto al G7, denuncia il mancato utilizzo delle infrastrutture italiane da parte delle forze americane. In Medio Oriente, invece, nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone, provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
3: Oltre 117 milioni di persone nel mondo vivono oggi una condizione di fuga forzata. È il dato diffuso dall'ONU nella Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite 25 anni fa. Sergio Mattarella ha invitato le comunità internazionali a promuovere solidarietà, tutela dei diritti e accoglienza responsabile, ricordando che molti dei profughi sono minori. Dalla ACLI alla CGIL arrivano appelli a difendere il diritto d'asilo, mentre la FIGC rilancia il valore dello sport come ponte tra culture e strumento di integrazione.
4: E Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per la visita pastorale alla diocesi, accolto dal vescovo Corrado Sanguinetti, che ha definito la giornata un dono. Il pontefice ha fatto tappa al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica e alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per pregare sulle reliquie di Sant'Agostino. Ad attenderlo anche i messaggi dei bambini esposti davanti al Duomo, appelli alla pace, al rispetto e contro ogni forma di violenza e discriminazione.
3: La cronaca: Repubblica Dominicana, una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort. La donna sarebbe morta dopo aver inalato monossido di carbonio durante l'evacuazione dell'hotel. L'ambasciata italiana ha garantito assistenza ai familiari, mentre sono già rientrati a Roma i primi turisti evacuati dal villaggio. Alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e di un piano di evacuazione chiaro. Le autorità dominicane hanno aperto un'indagine per accertare le cause del rogo.
4: E una ciclista di appena 15 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto all'Avis in Trentino. La giovane si stava allenando quando, secondo una prima ricostruzione, è stata travolta all'altezza di una curva da un veicolo che procedeva in senso opposto. Sbalzata oltre il guardrail e precipitata nella campagna sottostante ed è morta sul colpo. In Versilia, invece, la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente. I carabinieri sono sulle loro tracce.
3: Il calcio e i mondiali entrano nel vivo. Stasera in campo Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio. Intanto la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo contro il Paraguay e saluta il torneo. Brasile, Marocco e Stati Uniti avanzano ai sedicesimi. Sempre per il calcio, Marco Baroni torna alla guida dell'Hellas Verona. Il tecnico fiorentino ha firmato fino al 2028 con opzione per il 2029 e dal 1 luglio riprenderà la conduzione della squadra gialloblu appena retrocessa in Serie B.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold.
1: Benvenuti.
0: Radio Gold. Radio Gold.
1: Stai ascoltando Gold Weekend.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Gold pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Sabato 20 giugno dalle 16.30 in Piazza del Comune, borghi e botteghe medievali.
3: Gold.
4: Che fai adesso che è finita la serata?
1: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Sabato 20 giugno dalle ore 20, serata karaoke e tanto divertimento. Posti limitati.
3: Gold.
1: Una Fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17.30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora e spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti e DJ set fino a tarda notte ogni post concerto.
3: Gold.
1: Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni, perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
3: Gold.
5: Un grande mai.
6: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
7: Facile, io ascolto la radio in DAB.
8: La radio di sempre, da oggi in DAB.
1: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
1: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Mercoledì 24 giugno alle ore 21 in Piazza del Comune, spettacolare sfida del maglio.
3: Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
4: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Gold.
4: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro.
5: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: dopo pubblicità. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. Inaugurazione sabato 20 giugno, ore 17:30, a Zona Conce, con l'esibizione del coro dell'Accademia Forme di Voce di Fabriano. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
1: Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene. Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita otticagelmi.com.
2: Gold.
0: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53, infoline 0732 67 71 77.
1: Gold.
0: E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
3: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco, prima e dopo.
3: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility.it.
2: Gold.
0: Una fenice che risorge ogni volta. Quest'anno venerdì 3 e sabato 4 luglio tornerà per l'ottava edizione il Phoenix Festival. A Camerino due serate con musica live, voglia di ballare e mangiare e soprattutto per l'attesa del concerto degli Zero Assoluto. Si parte venerdì 3 luglio con la serata a ingresso gratuito dalle 17:30, l'happy hour con tanti giovani artisti live e sul palco gli Hybrid Light, tribute band europea ufficiale dei Linkin Park, prima dell'attesa festa con il format One Hour Party, un genere musicale diverso da ballare ogni ora. E spettacolo scenografico. Sabato 4 luglio, gli Zero Assoluto in concerto. Unica tappa marchigiana per lo storico duo musicale. I biglietti del concerto disponibili sul sito Ciao Tickets. Il Phoenix Festival è agli impianti sportivi universitari di Camerino. Ristoro e food truck sempre aperti. E DJ set fino a tarda notte ogni post concerto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Radio Gold News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura il Medio Oriente, Teheran chiude lo stretto di Hormuz e avverte che l'accordo con Washington rischia di saltare dopo i raid israeliani in Libano. Nonostante il clima di forte tensione, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi sono diretti in Svizzera per un possibile primo round di colloqui sul dossier nucleare. Ma la violenza non si ferma. Nel sud del Libano almeno 7 persone sono morte in un nuovo attacco israeliano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.
3: Prosegue lo scontro tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, sostenendo che la premier italiana sarebbe in calo nei sondaggi e che dopo la sconfitta militare dell'Iran vorrebbe riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti per recuperare consenso. Il presidente americano ribadisce anche le accuse sul mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto e rilancia la polemica sulla presunta richiesta di una foto al G7. Meloni replica affidando ai social la sua risposta: credo nell'unità dell'Occidente, ma questo spettacolo non è all'altezza del nostro compito. Proseguono intanto le attestazioni di solidarietà alla Presidente del Consiglio da parte delle istituzioni italiane.
4: E un raid russo nella notte ha colpito una zona residenziale della città ucraina di Kharkiv, provocando almeno 5 morti, tra cui un bambino, e lasciando aperta la possibilità che altre persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Intanto si riaccende il dibattito sulla via diplomatica. Trump assicura che la guerra sarà risolta, mentre Zelensky chiede la ripresa dei colloqui di pace e ribadisce che l'Europa dovrà avere un ruolo centrale al tavolo delle trattative con Mosca.
3: Proseguono senza sosta le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni, scomparse da 14 giorni dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Le operazioni si concentrano ora nell'area del lago di Barrea, dove sommozzatori e unità specializzate stanno scandagliando alcuni punti indicati dagli investigatori. Il procuratore di Cassino ritiene probabile che le due ragazze siano con qualcuno che le sta aiutando. Al vaglio testimonianze, utenze telefoniche e immagini delle telecamere di sorveglianza.
4: Cambiamo argomento. Roma accoglie il Pride 2026 con migliaia di persone alla grande parata che da Piazza della Repubblica arriva fino alle terme di Caracalla. Sullo sfondo resta l'allarme per i diritti LGBTQIA+ nel mondo. Nel 2025 è tornato a crescere il numero dei paesi che criminalizzano l'omosessualità, oggi ancora reato in 65 stati.
3: In MotoGP torna al successo Francesco Bagnaia, che conquista la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno con una gara impeccabile davanti ad Ayogura e Marc Marquez. Quarto Fabio Di Giannantonio, mentre il leader del mondiale Marco Bezzecchi cade a 2 giri dalla fine e perde punti preziosi nella corsa al titolo. Ai mondiali di calcio 2026 invece occhi puntati sulle sfide di oggi: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, match che mette in palio il primato del gruppo E.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Che fare adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Sabato 20 giugno dalle ore 20, serata karaoke e tanto divertimento. Posti limitati. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
2: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Sabato 20 giugno dalle 16.30 in Piazza del Comune, borghi e botteghe medievali. Gold. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71108. Gold. L'estate è arrivata, ma tu ci vedi bene? Quest'anno proteggi i tuoi occhi con lo stile unico di Ottica Gel. C'è una promozione speciale pensata proprio per te. Acquista un paio di occhiali da sole e ricevi immediatamente lo sconto del 50% sulle lenti graduate. Svolta la tua estate. La promo è valida solo fino al 31 agosto. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 54 e via Brodolini 109. Ottica Gelmi, la tua vista, la nostra passione. Visita opticagelmi.com. Gold.
3: Italia Starter Pack.
0: Domenica 21 giugno a Matelica, in piazzale Gerani, torna Affari nel Bagagliaio in notturna. Dalle 16 il grande mercatino Car Boot Sale, dove puoi vendere, comprare e scoprire occasioni uniche. E per i più piccoli c'è il nuovo Baby Car Boot. Dalle 17 musica live con i gruppi musicali con la scuola civica di Matelica metodo Rusticucci APS. E dalle 21.30 si balla con il DJ set di Jacopo Iaia. Food and Beverage dalle 18. Organizza Proloco Matelica con il patrocinio del Comune di Matelica. Media partner Radio Go. Info chiocciola promatelica.it. Non mancare. L'estate a Matelica è bella.
3: Italia Starter Pack.
0: Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Come sarà la tua prossima auto? Ibrida? Diesel? Plug-in? Full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo Partners Ford e Plurimarche hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it.
2: La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio.
3: Gold.
4: Voglio vivere così.
3: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
5: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
3: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
5: Perché con noi non si è mai soli.
3: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49.
6: Gold. Italia Starter Park.
7: Domenica 21 giugno a Matelica, in piazzale Gerani, torna Affari nel Bagagliaio in notturna. Dalle 16 il grande mercatino Car Boot Sale, dove puoi vendere, comprare e scoprire occasioni uniche. E per i più piccoli c'è il nuovo Baby Car Boot. Dalle 17 musica live con i gruppi musicali con la scuola civica di Matelica metodo Rusticucci APS. E dalle 21.30 si balla con il DJ set di Jacopo Iaiani. Food and Beverage dalle 18. Organizza Proloco Matelica con il patrocinio del Comune di Matelica. Media partner Radio Gol. Info @promatelica.it. Non mancare. L'estate a Matelica è bella.
6: Italia Starter Pack.
3: Gold.
8: Cosa fai questa notte?
7: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina. In una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina. A Fabriano, piazza Garibaldi 2526. Telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
3: Gold.
9: Come prende mai?
10: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
11: Facile, io ascolto la radio in DAB.
12: La radio di sempre, da oggi in DAB.
7: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Dal 1974 Tittarelli Edilizia è il punto di riferimento a Fabriano per la vendita di materiali edili da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Vogliono ballare. Cerchi qualità, comfort e stile. A Fabriano c'è Cotton Club, il punto di riferimento per l'intimo donna e uomo e per la moda mare delle migliori marche. Da Cotton Club trovi lingerie elegante e confortevole, intimo maschile di qualità, pigiami homewear e una vasta selezione di costumi e accessori per la tua estate. Ti aspettiamo a Fabriano in via Bruno Buozzi 30. Vieni a scoprire le ultime collezioni. Cotton Club Fabriano. Il piacere di sentirsi bene ogni giorno. Cotton Club, via Bruno Buozzi 30, Fabriano. Stile, comfort e qualità da indossare. Gold. Consulenza e marketing pubblicitario. Spot radiofonici professionali. Video su Jumbo Screen su circuito nazionale. Vele pubblicitarie itineranti. Cartellonistica 6x3. Organizzazione e promozione di eventi con DJ set. Tutto questo e molto di più è pubblicità e comunicazione Radio Gold. Fai volare la tua attività. Chi comunica vince con Radio Gold. Pubblicità e comunicazione Radio Gold. A Fabriano, Viale Serafini 69. Infoline 0732 5541. Gold. E se ti dicessimo che puoi cambiare auto senza cambiare vita? Passa da KK Mobility. I nostri consulenti ti aspettano per valutare con te le migliori soluzioni di acquisto o noleggio a lungo termine.
1: Scegli il modello che preferisci, di ogni marca, la rata mensile giusta per te e poi zero pensieri.
0: Il noleggio a lungo termine di KK Mobility è 100% personalizzabile e puoi includere manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura assicurativa, soccorso stradale. E se hai esigenze specifiche, c'è sempre un consulente al tuo fianco prima e dopo.
1: KK Mobility, i professionisti della vendita e del noleggio auto a lungo termine, a Senigallia e Fabriano.
0: KK Mobility.it. Gold. Che fai adesso che è finita la serata? Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Sabato 20 giugno dalle ore 20, serata karaoke e tanto divertimento. Posti limitati. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la situazione in Medio Oriente. L'Iran chiude lo stretto di Hormuz e accusa Israele di aver messo a rischio l'accordo con gli Stati Uniti dopo i bombardamenti nel sud del Libano. Ma il dialogo non si interrompe. Steve Witkoff e Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per tentare di riaprire il negoziato sul nucleare. Intanto continuano i combattimenti. Un nuovo raid israeliano ha provocato almeno 7 vittime civili nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.
3: Si inasprisce il braccio di ferro tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti per recuperare consenso, rilanciando le polemiche sul mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è netta: l'Italia rimane una nazione sovrana, gli accordi sulle basi americane sono stati sempre rispettati e non saranno violati finché sarò presidente del Consiglio. Dalla Spagna arriva intanto una nuova scossa politica, rinviata a giudizio Begoña Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez, con accuse che vanno dalla corruzione al traffico di influenze.
4: Veniamo in Italia con la cronaca. C'è un primo fermo per la morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto la scorsa notte sul lungomare della Versilia in Toscana. La polizia ha individuato un 27enne sospettato di essere il pirata della strada fuggito dopo il violento schianto. Secondo i testimoni, il SUV sul quale viaggiava avrebbe effettuato un'inversione di marcia travolgendo lo scooter dei due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare, mentre l'amico è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Le indagini proseguono per identificare chi era a bordo del veicolo.
3: L'Italia entra nella morsa della seconda ondata di caldo estremo. L'anticiclone africano Cerberus porta temperature eccezionali su gran parte della penisola, con picchi fino a 39 gradi in diverse città del centro-nord e notti supertropicali con minime oltre i 25 gradi. A preoccupare gli esperti è soprattutto la durata del fenomeno. La cupola di calore potrebbe resistere fino ai primi giorni di luglio. Massima attenzione per anziani, bambini e persone fragili.
4: E il nostro paese resta in cima ai desideri degli europei per l'estate 2026. Oltre un turista su due sceglie l'Italia, premiando il patrimonio artistico, la cultura e le tradizioni del territorio.
3: La pagina sportiva: Pecco Bagnaia torna alla vittoria e rilancia la sua rincorsa mondiale. A Brno il pilota Ducati conquista la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca davanti ad Ayogur e Marc Marquez, mentre il leader del campionato Marco Bezzecchi cade a due giri dalla fine e perde punti pesanti. Ai mondiali di calcio 2026 riflettori puntati sulle sfide di oggi: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, con in palio il primo posto del gruppo E.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura la MotoGP, Pecco Bagnaia si prende la gara sprint del Gran Premio di Cechia a Brno. Gara perfetta, dominata dall'inizio alla fine, nonostante il fiato sul collo perenne di Ayogura, secondo classificato sulla sua Aprilia Track House. Chiude il podio Marc Marquez, sempre in agguato sui primi due ma mai pericoloso. Quarto posto molto solido per Fabio Di Giannantonio davanti a Jorge Martin. Cade a due giri dalla fine il leader del mondiale, Marco Bezzecchi. Passiamo al tennis. Prima di Wimbledon, il circuito ATP fa tappa a Mallorca per l'unico torneo sull'erba in Spagna. ATP 250 in calendario dal 2021. Luciano Darderi, numero 17 della classifica ATP, è anche la prima testa di serie del main draw. L'esordio di Darderi sarà quindi direttamente agli ottavi di finale contro uno tra il tedesco Hanfmann e il paraguayano Daniel Vallejo. Matteo Arnaldi invece riparte dai prati inglesi di Eastbourne, costretto a giocare le qualificazioni perché ancora fuori dalla top 100 e dunque non è entrato direttamente nel tabellone principale, dove sarebbe stato testa di serie con il ranking attuale. Un posto nel main draw dovrà conquistarlo nella sfida decisiva di domenica con un altro inglese, il numero 144 ATP, Toby Samuel. Passiamo al calcio. Dopo il pareggio 2-2 contro il Giappone, l'Olanda cerca la prima vittoria ai mondiali 2026 e affronta una Svezia in gran forma che ha battuto 5-1 la Tunisia all'esordio. Koeman con il dubbio De Jong, ma alla fine il centrocampista del Barcellona dovrebbe farcela. La Svezia con davanti la coppia Isaac Gyökeres. Per quanto riguarda invece Germania Costa d'Avorio, Nagelsmann va verso la conferma della formazione che ha asfaltato Curaçao all'esordio mondiale. Nella Costa d'Avorio potrebbe giocare dal primo minuto l'interista Bonny, dopo il caos visto, negato e poi concesso a Wahi, titolare nella prima partita. Solo 22 minuti in campo all'esordio mondiale, 0-0 contro Capoverde, che ha deluso i campioni d'Europa in carica della Spagna. Va ancora gestito tutto il talento di Lamine Yamal, che a fine aprile aveva rimediato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra, un problema che non gli ha negato l'appuntamento più importante, ma che ha complicato il debutto di una Spagna poco convincente. Appuntamento domenica alle 18 contro l'Arabia Saudita, seconda sfida del girone da non sbagliare per la Roja. Ma sul discorso titolarità o no del talento del Barcellona ne ha parlato lui stesso nell'intervista concessa: sono in un processo di adattamento, non è il momento di disputare una partita intera, ma posso giocare tutti i minuti che l'allenatore vorrà. Decisione che spetterà quindi a De La Fuente, obbligato a vincere ad Atlanta. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
0: Gold Classic, ogni ora un successo dal passato.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se

0: ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni, Viale Aristide Merloni 4, Fabriano, telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni, per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Gold. Gold. Dal 20 giugno Zona Conce ospita Inspired by the People, la mostra fotografica di Stefano Lotuo. Un viaggio emozionante attraverso 80 scatti tra Asia, Africa e Sud America per riscoprire l'essenza umana. Più di una mostra, un ponte tra culture minacciate dall'era moderna e un invito a ritrovare la bellezza pura e autentica dei legami universali dell'umanità. Con ogni fotografia, Inspired by the People ricorda l'importanza di preservare e onorare le tradizioni che definiscono le nostre radici comuni, mentre ci confrontiamo con le minacce dell'era moderna che rischiano di cancellarle. Inspired by the People. Inaugurazione sabato 20 giugno, ore 17.30, a Zona Coach, con l'esibizione del coro dell'Accademia Forme di Voce di Fabriano. La mostra è stata realizzata in collaborazione con Lara Ventura Viaggi. Lo spazio è aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gold.
1: Un grande mai.
2: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
3: Facile, io ascolto la radio in DAB.
4: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Con oltre 2000 metri quadrati di showroom, Zaccagnini Edilizia propone un'ampia scelta di materiali edili, ceramiche, arredo bagno ed anche ferramenta. Il nostro staff tecnico è a disposizione del cliente per progettare o ristrutturare la sua casa ed immaginarla grazie all'anteprima del progetto in 3D. Zaccagnini Edilizia vi aspetta nella sede espositiva di Cerreto Desi in via Dante 53. Infoline 0732 67 71 77.
1: Gold. Italia Starter Pack.
0: Domenica 21 giugno a Matelica, in piazzale Gerani, torna Affari nel Bagagliaio in notturna. Dalle 16 il grande mercatino Car Boot Sale, dove puoi vendere, comprare e scoprire occasioni uniche. E per i più piccoli c'è il nuovo Baby Car Boot. Dalle 17 musica live con i gruppi musicali con la scuola civica di Matelica metodo Rusticucci APS. E dalle 21.30 si balla con il DJ set di Jacopo Iaiano. Food and Beverage dalle 18. Organizza Proloco Matelica con il patrocinio del Comune di Matelica. Media partner Radio Go. Info @promatelica.it. Non mancare. L'estate a Matelica è bella.
1: Italia Starter Pack.
0: Gold.
2: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina. In una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina, a Fabriano, piazza Garibaldi 2526, telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino.
3: Gold.
0: Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
4: Nelle osterie delle quattro porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 21 giugno alle ore 21, corteo storico in piazza del Comune e per le vie del centro storico. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.
5: Ora che stare insieme è reato,

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La compilation di tutti i successi del momento è adesso su Radio Company.

0: Radio Gold Pubblicità. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazione, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it. Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Gold.
1: Voglio vivere così.
0: Nel cuore di Fabriano, l'ex collegio Gentile si trasforma, cambia volto e diventa una residenza per anziani. Una permanenza in compagnia anche per soggiorni brevi, perché tutti meritano una vacanza rigenerante in sicurezza.
2: Siamo a favore di una residenzialità flessibile, pochi giorni o periodi più lunghi, per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, seguiti da un'equipe multidisciplinare in un contesto protetto.
0: Un tempo di cura qualificato, assistenza, compagnia, attività anche all'aria aperta e, se necessario, fisioterapia dedicata. Mentre i vostri cari sono seguiti con attenzione, voi potete riposare, ricaricarvi e loro muoversi in un ambiente diverso.
2: Perché con noi non si è mai soli.
0: Il Gentile, dove la residenzialità diventa flessibile e la cura diventa condivisione. Soggiorni di sollievo e villeggiatura in sicurezza per anziani. Prenota una visita, conosci gli spazi e gli operatori. Il Gentile, la serenità adesso è di casa. Per info 337 131 23 49. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia 327 94 70 268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327 94 02 68. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 55 41 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Radio Gold News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Si apre uno spiraglio diplomatico in Medio Oriente dopo ore di forte escalation. Israele avrebbe ordinato il cessate il fuoco in Libano in accordo con gli Stati Uniti, mentre l'Iran reagisce annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e denunciando presunte violazioni dell'intesa raggiunta con Washington. Sullo sfondo resta il delicato dossier nucleare. Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per un possibile primo faccia a faccia negoziale.
3: Sale la tensione tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler recuperare consenso interno, riavvicinandosi agli Stati Uniti e criticando il mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è durissima. L'Italia è una nazione sovrana e gli accordi sulle basi non saranno violati. A sostegno di Meloni interviene Matteo Salvini, che invita però a non compromettere i rapporti tra due paesi alleati. Dalla Spagna intanto nuova bufera politica. Rinviata a giudizio Begoña Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez.
4: E a Pavia, Papa Leone XIV ha reso omaggio a Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le reliquie del Vescovo di Ippona. In un saluto pronunciato a braccio, il pontefice ha ricordato che Sant'Agostino ci insegna a vivere come fratelli e sorelle, invitando i fedeli a essere nel mondo segno di amore e carità. Un appello forte anche al perdono, alla riconciliazione e alla costruzione della pace.
3: Svolta nelle indagini sulla morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto nella notte sul lungomare della Versilia, la polizia ha fermato un 27enne ritenuto il presunto pirata della strada, fuggito dopo il violento impatto. Secondo le testimonianze, il SUV avrebbe effettuato un'inversione di marcia improvvisa, travolgendo lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare. L'amico, 18 anni, resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Proseguono gli accertamenti per identificare gli altri eventuali occupanti dell'auto.
4: Cambiamo argomento. Prestiti in aumento e tassi che mostrano i primi segnali di allentamento. È la fotografia scattata dall'ABI nel rapporto mensile di maggio. Il costo medio del credito resta stabile al 4,04%. Scendono i tassi sui nuovi finanziamenti alle imprese al 3,51%, mentre i mutui casa salgono leggermente al 3,49%. Intanto i prestiti al settore privato crescono del 3% rispetto a un anno fa. Se l'inflazione continuerà a rallentare, il quadro geopolitico resterà stabile, la BCE potrebbe valutare ulteriori margini di riduzione del costo del denaro.
3: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Francesco Bagnaia rilancia le sue ambizioni iridate. Il campione Ducati trionfa nella sprint di Brno davanti a Ogura e Marquez. Beffa invece per Marco Bezzecchi, che scivola nel finale e perde terreno sui rivali. Nel calcio prosegue il programma dei mondiali 2026 con due sfide di cartello. Ora in campo alle 19 Olanda-Svezia nel gruppo F, mentre alle 22 Germania e Costa d'Avorio si contendono la vetta del gruppo E.
4: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: da costruzione e di arredamento. Un'esperienza fatta di impegno e professionalità alla ricerca continua di nuove soluzioni, sempre in costante evoluzione nella progettazione dei tuoi spazi. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Fabriano in via Dante 274/A. Infoline 0732 62 57 27. Tittarelli Edilizia. L'esperienza del passato, proiettata nel futuro. Gold. Dal 12 al 24 giugno vivi a Fabriano la 32esima edizione del Palio di San Giovanni Battista. Un suggestivo viaggio nel tempo tra cultura, tradizione, giochi, sfide medievali e infiorate artistiche.
1: Nelle osterie delle Quattro Porte, antichi profumi e sapori originali dell'epoca.
0: Palio di San Giovanni Battista, 32esima edizione. Dal 12 al 24 giugno a Fabriano. Programma completo su www.fabrianopalio.it. Media partner Radio Gold. Domenica 21 giugno alle ore 21, corteo storico in Piazza del Comune e per le vie del centro storico. Gold. Come sarà la tua prossima auto? Ibrida, diesel, plug-in, full electric? Nessun problema. Da Coco Paolo, partners Ford e Plurimarche, hai sempre la soluzione più adatta a te e potrai usufruire di tutti i servizi post vendita, dal noleggio al servizio pneumatici, con officina specializzata e auto di cortesia. Non esitare. Da Coco Paolo si può. Il tuo punto di riferimento a Sassoferrato, località Fornaci 13. Infoline 0732 96 328. Un nuovo viaggio insieme. www.cocopaolo.it. La concessionaria Coco Paolo vi aspetta anche sabato pomeriggio. Gold. Respira, rilassati, ritrovati. Domenica 21 giugno, Yoga Day, negli spazi da sogno dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano, Ancona. Regalati una giornata per respirare rilassati, immerso nel verde dell'Appennino Umbro Marchigiano. In questo luogo magico potrai praticare yoga, rilassarti in piscina, mangiare dell'ottimo cibo vegano o vegetariano, viaggiare sulle note di gong e crystal bowls, in equilibrio tra sogno e realtà. La prenotazione è obbligatoria. Info e dettagli Giulia, 327-94-70-268, www.pinetahotel.com. Harley Bird per le prenotazioni per l'intera giornata entro il 31 maggio. Tutti i mercoledì a partire dal 10 giugno, appuntamento settimanale fisso con lo yoga nella stupenda cornice dell'Hotel Pineta di Campodonico Fabriano. 18:30-20, pratica Hatha Yoga. Dalle 20, uno sfizioso apericena vegan. Prenotazione consigliata. Info 327-940268. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: e ridi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: In prima fila, con Radio Gold.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Gold Pubblicità. Dal 1974 la Moderna Fabrianese è un'azienda che opera nel settore meccanico della revisione e manutenzione di veicoli e apparati industriali. Officina autorizzata Iveco e Piaggio Commercial, con assistenza non-stop H24, vendita nuovo e usato Iveco e concessionaria veicoli Piaggio. La Moderna Fabrianese è anche servizio diagnosi computerizzata, elettrauto, ricarica condizionatori, vendita ricambi. La Moderna Fabrianese. Professionalità, qualità ed esperienza. A Fabriano, via Giuliano Ceresani, località Campo dell'Olmo. Info e appuntamenti 0732 71108. Gold.
1: Che fai adesso che è finita la serata?
0: Vuoi rendere speciale la tua serata? Vieni da Sorsi di Magia, il posto perfetto per uno spritz unico, aperitivi sfiziosi e un'atmosfera tutta da vivere. Relax, musica e sapori che conquistano al primo sorso. Ti aspettiamo da Sorsi di Magia, dove ogni spritz è pura magia. A Fabriano, in via Dante Alighieri 71. Infoline 0732 04 10 61. Seguici sui social. Sabato 20 giugno dalle ore 20, serata karaoke e tanto divertimento. Posti limitati. Gold.
2: Cosa fai questa notte?
0: Nel centro storico di Fabriano, ristorantino Nonna Rina. In una location completamente rinnovata. Per scoprire i sapori della vera cucina tradizionale marchigiana, anche con menù vegano, con prodotti biologici, con particolare attenzione per le intolleranze alimentari. In un ambiente curato a gestione familiare, ristorantino Nonna Rina. A Fabriano, piazza Garibaldi 25-26. Telefono 0732 61 9007. Seguici sulla nostra pagina Facebook Nonna Rina Ristorantino. Gold.
3: Italia Starter.
0: Domenica 21 giugno a Matelica, in piazzale Gerani, torna Affari nel Bagagliaio in notturna. Dalle 16 il grande mercatino Carboat Sale, dove puoi vendere, comprare e scoprire occasioni uniche. E per i più piccoli c'è il nuovo Baby Car Boot. Dalle 17 musica live con i gruppi musicali con la scuola civica di Matelica metodo Rusticucci APS. E dalle 21.30 si balla con il DJ set di Jacopo Iaiani. Food and Beverage dalle 18. Organizza Proloco Matelica con il patrocinio del Comune di Matelica. Media partner Radio Gol. Info @promatelica.it. Non mancare. L'estate a Matelica è bella.
3: Italia Starter Pack.
0: Gold.
4: Un grande mai.
5: Scusa, ma perché la tua non ha interferenza?
6: Facile, io ascolto la radio in DAB.
7: La radio di sempre, da oggi in DAB.
0: Puoi ascoltare nelle Marche anche Radio Gold in digitale con il DAB Plus. Per la tua pubblicità su Radio Gold, chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: Radio Gold Pubblicità.
1: Venerdì 26 giugno si rinnova l'appuntamento con il tradizionale torneo Interforze di Polizia, organizzato dalla famiglia Villò presso il laghetto di pesca sportiva Le Fonti del Giano in frazione Cancelli. Dalle 14.30 si svolgerà una particolare gara di pesca tra i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, a cui seguirà una cena con relative premiazioni. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all'Associazione Oncologica Fabrianese. Media partner ufficiale Radio Go.
0: Gold. Leader nel costruire, leader nel ristrutturare. La FC Costruzioni. Perché la tua casa ha bisogno di mani esperte. Impresa edile, la FC Costruzioni. Costruzioni nuove, ristrutturazioni generali, opere per belle arti, interventi specializzati per infiltrazioni, movimento terra, tetti in legno e tutto quello che può essere costruito e ristrutturato. La FC Costruzioni. Viale Aristide Merloni 4, Fabriano. Telefono 0732 25 22 36. La FC Costruzioni. Per noi costruire e ristrutturare è un gioco da ragazzi. www.fccostruzioni.it.
1: Gold. Sei stanco del tuo bagno e desideri rinnovarlo? A Fabriano ci pensa Nuova Idro. Sanitari, rubinetteria e mobili per arredare il tuo nuovo bagno su misura per te. Nuova Idro è anche rivendita di caldaie, stufe, termocamini e climatizzatori per il benessere della tua casa. E per abbattere la tua bolletta, anche impianti fotovoltaici. Passa a trovarci nel nostro punto vendita di Fabriano in Viale Campo Sportivo 131 o chiama al numero 353-491-5721. Per prenotare una visita dei nostri esperti del settore per creare la soluzione più adatta a te. Per la tua pubblicità su Radio Gold chiamalo 0732 5541 o invia una mail a commerciale.radiogold@gmail.com.

0: ven pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
2: Sono le 20:03.
3: Radio Gold News.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Si apre uno spiraglio diplomatico in Medio Oriente dopo ore di forte escalation. Israele avrebbe ordinato il cessate il fuoco in Libano in accordo con gli Stati Uniti, mentre l'Iran reagisce annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e denunciando presunte violazioni dell'intesa raggiunta con Washington. Sullo sfondo resta il delicato dossier nucleare. Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per un possibile primo faccia a faccia negoziale.
4: Sale la tensione tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler recuperare consenso interno, riavvicinandosi agli Stati Uniti e criticando il mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è durissima. L'Italia è una nazione sovrana e gli accordi sulle basi non saranno violati. A sostegno di Meloni interviene Matteo Salvini, che invita però a non compromettere i rapporti tra due paesi alleati. Dalla Spagna intanto nuova bufera politica. Rinviata a giudizio Begoña Gomez, moglie del premier Pedro Sánchez.
5: E a Pavia, Papa Leone XIV ha reso omaggio a Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le reliquie del Vescovo di Ippona. In un saluto pronunciato a braccio, il Pontefice ha ricordato che Sant'Agostino ci insegna a vivere come fratelli e sorelle, invitando i fedeli a essere nel mondo segno di amore e carità. Un appello forte anche al perdono, alla riconciliazione e alla costruzione della pace.
4: Svolta nelle indagini sulla morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto nella notte sul lungomare della Versilia, la polizia ha fermato un 27enne ritenuto il presunto pirata della strada, fuggito dopo il violento impatto. Secondo le testimonianze, il SUV avrebbe effettuato un'inversione di marcia improvvisa, travolgendo lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare. L'amico, 18 anni, resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Proseguono gli accertamenti per identificare gli altri eventuali occupanti dell'auto.
5: Cambiamo argomento. Prestiti in aumento e tassi che mostrano i primi segnali di allentamento. È la fotografia scattata dall'ABI nel rapporto mensile di maggio. Il costo medio del credito resta stabile al 4,04%. Scendono i tassi sui nuovi finanziamenti alle imprese al 3,51%, mentre i mutui casa salgono leggermente al 3,49%. Intanto i prestiti al settore privato crescono del 3% rispetto a un anno fa. Se l'inflazione continuerà a rallentare, il quadro geopolitico resterà stabile, la BCE potrebbe valutare ulteriori margini di riduzione del costo del denaro.
4: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Francesco Bagnaia rilancia le sue ambizioni iridate. Il campione Ducati trionfa nella sprint di Brno davanti a Ogura e Marquez. Beffa invece per Marco Bezzecchi, che scivola nel finale e perde terreno sui rivali. Nel calcio prosegue il programma dei mondiali 2026 con due sfide di cartello. Ora in campo alle 19 Olanda-Svezia nel gruppo F, mentre alle 22 Germania e Costa d'Avorio si contendono la vetta del gruppo E.
5: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: L'informazione locale di Radio Gold la trovi aggiornata in tempo reale su www.radiogold.tv. Gold Classic. Ogni ora un suono.

www.radiogold.tv. Stiamo trasmettendo Gold Weekend. Solo successi del momento.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda.

carta, ma poi è andato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto per

buio. Non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano da piccolo anche i mostri sembravano veri. E adesso sono loro a darmi aiuto. Tutti i problemi erano grandi come grattacieli. La musica è

0: sei con Radio Gold, a Iesi sui 103.5 FM. Radio Gold, adesso c'è.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque, in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Manica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

se prima ascoltavi solo con le orecchie, adesso attacca anche il cuore. Buon ascolto con Radio Gold. Stai ascoltando Gold Weekend, solo successi del momento.

0: L'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

0: Gold Weekend.
1: Arcángel pa' Once.

0: Stai ascoltando Gold Weekend.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

l'astro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo.

0: Gold Weekend.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: l'ora esatta è offerta da concessionaria Coco Paolo, Sassoferrato.
1: Sono le 24 e 3 minuti.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Radio Gold si muove con te. Scarica l'app di Radio Gold. È disponibile per tutte le piattaforme. Per iOS nell'Apple Store, Android su Google Play e anche per Windows Phone. Oppure dal sito www.radiogold.tv. Radio Gold. L'ascolti ovunque in mobilità. Scopri l'interprete, il titolo e la copertina della tua musica in onda in tempo reale. Radio Gold. Adesso c'è.

0: L'ora esatta è offerta da Bar Marica, Viale della Vittoria 2C, Fabriano.
1: È l'una, è un minuto.
0: Gold Classic. Ogni ora un successo dal passato.

Gold Weekend, selezione musicale non stop.

0: volta persi dentro a questo loop.
1: Radio Gold, a Fabriano sui 96,9 MHz. Radio Gold, adesso c'è.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.